0: Matuto. Funzione! Funzione! Funzione!
1: Era laggiù. Mettei se non una raga.
0: Fai samu e no tompo.